0: non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restare.
1: Ovvia la Spagna, una spada bisogni.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario.
0: Sei troppo il ferro.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina, e mezzanotte mi par udir il mormorio del vicino fonte, ebro d'amor, ebro di gioia il cuore, Elisabetta,

nuove sacramente, di fuori tuoi trovatemi il potere, bella riperiron, testimoni son chiari, e questo capo il cielo.